scaccino con ogni ode, con cuochi come Doc Chuck e con Manu. Kapira chilgi kan makubo in mana ikama wemi kumara melo bi Uganda yiri ye chano matyang. Magi, Mayum, Magua, Alu, Lao, Kar.